Magnifico è Peter. Magnifico è Peter. Magnifico è Peter. Mike mi Peter. Magnifico è Peter. Magnifico è Peter. Magnifico è Peter. Mike mi

0: Radio, tutti hudi hiti. Tutti Radio.
1: Esce la spruzzonza e a sedam punz domani. Sak dan u tednu je na moja ljubica. Hišina spod sonca.